0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto,
0: mudite, ella sengia cola del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo e al suo repente

0: Lucia forse l'amo. Un querine
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel viale.
0: Io fremo, lei tu sa.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano